0: sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Se sei una startup e hai fame di clienti, fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati, anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: C'è la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
5: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

guardo in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
18: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
19: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire. Sono persone.
15: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
16: E quando guarda la torre, ripensa a
17: Lucio
16: Milano.
17: Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio, li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
16: Per sentirsi a Pisa.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: amici del web, benvenuti a una nuova puntata di Something. Hello.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buonasera, buonasera.
0: Come
1: signora Alessandra.
0: Scusatemi, stavo
1: morendo. Morte in diretta.
0: Morte in diretta. Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Something. Io sono Alessandra, all'altra parte degli schermi c'è il mio caro amico Enrico, che vi
1: buongiorno,
0: saluta.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Siamo un po' impazzi.
1: Sì, sto impazzendo, però vabbè, torniamo più forti che mai, ce l'abbiamo fatta.
0: Per fortuna la bocca funziona.
1: Sì, almeno vabbè, dai, almeno quella possiamo contarci un minimo su almeno quella cosa lì, quindi vabbè.
0: Ma va bene così.

0: hanno abbandonato
1: Enrico,
0: tutti.
1: Guarda che cosa sta succedendo.
2: Aiuto, aiuto, cioè, scusate.
1: Non oso immaginare a casa che cosa stanno sentendo. Scusateci, siamo un attimo in difficoltà sulla vita. Oggi è lunedì per tutti e soprattutto per noi. Se volete raccontarci com'è andato il vostro lunedì e quanto è stata tragica la vostra vita, potete farlo scrivendoci al 320-320-5652 su WhatsApp oppure su Telegram a chiocciola Poliradio Bot, in maniera tale che così ci raccontate, ci dite la vostra. La mia giornata tragica, quella di Enrico, sta diventando,
2: sta diventando sempre di più. È un aiuto, mamma, che cosa sta succedendo?
1: Spegni tutto, nel dubbio, tu spegni tutto, va tranne bene. Me possibilmente
2: sì, sì, sì.
1: Com'è andata la settimana musicale? Allora, a me è andata molto bene. Per chi ci segue su Instagram sa che anche a Poliradio in realtà è andata molto bene, perché siamo andate al Miami, di cui vi racconteremo tutto più tardi. Anche se anche al Miami ogni tanto ci sono delle fregature, ma può capitare. Che altro c'è da dire? Ci sei?
2: Ci siamo, ci siamo. Abbiamo riordinato la mente.
1: Dopo aver riordinato, io stavo cercando di usare il mio mouse del lavoro come
2: per
1: il mouse
2: per gestire
1: di...
2: i messaggi, certo, certo.
1: Sì, esatto, come mouse di Poliradio, ma va bene così. Fateci sapere che cosa avete capito di tutto quello che vi abbiamo detto finora al 320-320-5652 su
2: Se
1: WhatsApp.
2: Avete capito qualcosa, avete tutta la mia stima.
1: Sì, veramente. O su Telegram a chiocciola Poliradio Bot. E iniziamo nel chill in maniera tale da lanciarci al meglio nella nostra puntata. Questi sono i Nothing But Thieves e questa è Evolution.

Nothing but thieves. Questa puntata continua man mano. Abbiamo cominciato a risolvere problemi uno alla volta, però continuano a presentarsi sempre di più questi va bene. Gente, allora, questa puntata sarà magica. Parliamo innanzitutto dei Nothing but thieves, che tornano dopo un bel periodo di pausa. Adesso vi dico per bene quanto tempo erano che mancavano i Nothing but thieves con il loro ultimissimo album, che appunto è stato appena annunciato, di cui abbiamo sentito il singolo che racconta un pochino quello che andrà a succedere. Io non capisco cosa stia succedendo, perché sta premendo due volte next e quindi si è sentito nella base anche quello che andremo a sentire poi successivamente. Ma questa cosa qua non ci riguarda, almeno momentaneamente, lo capiremo un pochino più avanti. In tutto questo Alessandra mi ha dovuto abbandonare perché anche lei ha degli impegni e gli imprevisti sono dietro l'angolo. Letteralmente stiamo vivendo di imprevisti in questo momento. Comunque, dopo 3 anni di pausa dal loro Dead Club City, tornano i Nothing but thieves con il loro nuovo lavoro in studio, di cui adesso vi vado a cercare nome e cognome. Se voi sapete, lo sapete, potete comunque comunicarcelo. Ricordiamo sempre i nostri contatti che fanno sempre bene, ovvero Poliradio Bot su Telegram, su WhatsApp al 320-320-5652, sul telefono con lo 02-23-24-7576, oppure potete ammirare finalmente i nostri faccini sistemati, tra l'altro dopo un lunghissimo periodo di assenza, anche su twitch.tv/poliradioit, con la sub, con Amazon Prime, è tutto gratuito, ma va bene così. La mia settimana musicale devo dire che è stata particolarmente piatta, devo dire, perché sono stato in quel momento depressivo tra virgolette in cui stavo tanto tempo a casa e quindi non facevo molto della mia vita, e la mia mente bacata mi diceva: bene, non stai facendo nulla, quindi adesso devi sentirti in colpa perché non stai facendo nulla. E la mia mente purtroppo funziona male, ma che ci possiamo fare? Quindi non ho ascoltato molto durante questa settimana, ma sono stato contento perché per la prima volta invece per me, ma ne parleremo un pochino dopo quando Alessandra tornerà in possesso di un tempo libero decente, possiamo definirlo così, ne parleremo dopo, perché sono stato al Miami in particolare per vedere un artista che per chi mi conoscesse è uno dei pochi artisti italiani che vado ad ascoltare abitualmente, possiamo dire, anche se come definizione non mi piace il definirmi abituale di un determinato artista, però sono rimasto particolarmente colpito e quindi ho vissuto il Miami tra virgolette in prima fila, perché mi sono messo in coda per gli artisti dalla primissima, che era Gioia Lucia, e poi vabbè tutti gli altri, fino ad arrivare al pezzo forte della giornata, che era per me Marco Castello. Ma vi sto anticipando troppo, vi sto dicendo troppe cose che non vanno bene. Quindi, anche perché sto inventando, stiamo sicuramente sistemando gli ultimi momenti, gli ultimi dettagli. Abbiamo avuto, diciamo, un inizio di puntata turbolentissima. Amici, prima di mandarvi con la prossima canzone, che è di una band che tra l'altro non mi fa particolarmente impazzire, o meglio, quando li ho ascoltati dopo l'uscita del primo album mi piacevano abbastanza, poi li ho visti live e la mia magia si è completamente disillusa, e il mio cuoricino e il mio fanatismo per questa band è andato e li ha presi e buttati dentro un bidone dell'immondizia. Quindi vi lascio adesso con la nuova canzone dei Cigarette After Sex, che si chiama Twizzler, dovrebbe essere questa la pronuncia corretta. Io non so cosa aspettarmi da loro, ho provato a sentire qualche nota iniziale giusto per fare intro, marker e cose magiche, e mi è sembrato un genere leggermente diverso dal loro abituale, però ho sentito troppo poco. Io ho paura che loro ricadano nel solito cliché a 3 note e che si facciano andare bene un attimo questo mood, potremmo dire, di loro romantichini con le chitarre molto riverberate, molto amplificate, che cercano di creare questa situazione eterea. E poi il nome della band è anche abbastanza evocativo di quel momento in cui tu sei in quella confusione cosmica dopo che hai appena finito di fare all'amore, come direbbe Barba Scura X. Ma va bene, bando alle ciance, ciancio alle bande, direi di ascoltarci quindi il nuovo singolo dei Cigarette After Sex e poi lo andremo a commentare insieme, sperando che Alessandra torni in studio con noi
al più presto, quindi ascoltiamoci Twizzler dei Cigarette After Sex.

0: scusate, c'è stato un momento di caos nella mia vita. Mi dispiace, vi chiedo perdono, non è stato molto, molto professionale.
1: Ma siamo back on track.
0: Di che cosa stavi parlando?
1: Stavo parlando di 20.000 cose. Innanzitutto delle nuove uscite. E che la mia settimana è stata particolarmente monotona, perché mi sono chiuso in casa, ma il Miami mi ha salvato fortunatamente. E stavo parlando di come i Cigarette After Sex sono una band che inizialmente mi piacevano, ma poi li ho visti live e li ho incominciato ad odiare. Sai che tendenzialmente li vedi live e dici
0: Mi piacciono di più di solito.
1: Io sono andato e mi sono annoiato.
0: Allora, adesso io dirò una cosa che è molto controcorrente. A me è successa una cosa molto simile, cioè sono andata al live e non l'ho apprezzato quanto avrei potuto con i New Genea.
1: Ok, sono d'accordo.
0: Sai che
1: allora, sono molto
0: destabilizzante.
1: Non tanto destabilizzante come cosa.
0: No, però cioè, ti aspetti che siano un'altra cosa.
1: Sì, sono d'accordo. Cioè, te li aspetti che sono molto più ballabili, diciamo. Cioè,
0: molto più festa.
1: Sono molto ripetitivi. Ho notato questa cosa qua e non riescono a creare un po' di varietà all'interno della loro esibizione.
0: E i Cigarette After Sex sono così?
1: Sono monotoni. Cioè, quello che io dico è che i Cigarette After Sex, hai sentito una canzone e le hai sentite tutte praticamente, perché poi è copia e incolla del loro stesso pattern messo più e più volte. E soprattutto io mi ricordo questo momento magico dove il chitarrista a un certo punto, diciamo, si gasa un attimo e comincia a fare un assolo, due note ripetute.
0: Bello.
1: E io là ero tipo, tu sei un chitarrista? Vabbè, però fortunatamente la settimana musicale ha previsto anche qualcos'altro, ovvero un album che purtroppo non sono riuscito a passare perché i potenti mezzi mi hanno vietato di mettere queste cose qua. Ovvero il chitarrista dei Radiohead, il signor Adrian, se non sbaglio, ha fatto uscire un album da solo, ed è il primo lavoro che lui fa slegato dal mondo dei Radiohead. È un album abbastanza aspettato soprattutto da alcuni critici, mettiamola così, perché appunto non è solito lui uscire dalla cioè, è la prima volta che lavorava da solo, e quindi era un pochino sotto l'occhio investigativo di tutti. Possiamo definirlo così.
0: Ma non sono gli unici che hanno fatto uscire cose nuove, perché in realtà un botto di gente rilasciato musica. Complice secondo me anche il fatto che in questo periodo escono anche tante serie, tanti film. Infatti c'è una band che io amo, che sono gli AJR, che sono non so come fare a cioè, sapete chi sono, non sapete che si chiamano AJR, fidatevi di me, che hanno fatto uscire una canzone per la nuova serie TV di Netflix, dagli stessi creatori di Big Mouth, che si chiama Mating Season, che è molto carina. La canzone è omonima. Ma anche Lola Young, i Bleachers, che per chi non sapesse chi sono, è il gruppo di Jack Antonoff, che è tra gli altri il produttore anche di Taylor Swift, ha prodotto un sacco di canzoni di Taylor Swift. Ma come mi dicevi prima, Olivia Rodrigo, Charlie XCX,
1: JPEG Mafia anche.
0: Sì, sono uscite un sacco di cose. E molte band sono state confermate come in uscita per il nuovo album, come gli MGMT, che dicevamo anche settimana scorsa.
1: Sì, sono...
0: Ma anche gli Idol oggi l'hanno.
1: Ah, sì?
0: Ho letto questa cosa, forse non ti voglio illudere.
1: No, mi sto
0: ipando,
1: adesso controllo subito.
0: No, Tony Down, cioè,
1: va bene,
0: nel senso,
1: va bene.
0: Ricalibriamo. Ma secondo me la canzone nuova che io ho preferito in assoluto, sarà che l'ho sentita subito a stretto giro live, è una sola, ed è la festa più Muppet che potete immaginare. Anzi, come hanno detto i cantanti, dovete immaginare di essere tanti bambini e non ci sono gli adulti, e quindi questo è un cookies party.
2: The name of the project is cookies party. Now that it's only we will never...

0: una festa per bambini fosse così tanto cool, ci andrei tutti i weekend.
1: Beh sì sì sì, è bellissimo.
0: Questi erano i Dovelliana, io li ho visti al Miami di quest'anno, e questo momento, questo è il momento Miami, perché ogni anno, io personalmente ci vado ogni anno, ed è sempre bello tornarci al Festival dei Baci, che quest'anno è il si chiama così,
1: ok, il okay. Baci.
0: È il secondo anno che viene fatto al all'Idroscalo, con un format di 4 giorni. Allora, questi 4 giorni pesano, cioè nel senso, quando domenica mattina io mi sono dovuta svegliare per andare a vedere il live di Cosmo, i coglioni mi sono girati a 30.000.
1: Vabbè, ma domenica è alle 8 di... quando è alle 10 il primo artista? Perché?
0: Allora,
1: perché fanno
0: Cosmo
1: un... dica tutto.
0: Ha deciso. Allora, attenzione, io sono una grandissima fan di Cosmo, quindi per tutti coloro all'ascolto, cioè nessuno, no scherzo, se ci ascoltate però buttate un colpo, non so. Io sono una grande fan di Cosmo, ma praticamente cosa è successo? Cosmo ha deciso, ha fatto questo nuovo album che si chiama La Fonte, che è tutto molto come Cosmo, cioè molto concettuale, okay. Molto, mio Dio, incredibile. E sono già anni ormai che Cosmo è contro l'utilizzo dei telefoni ai suoi live, cioè vuole iniziare a dare questo mood da spazio aperto, libero,
1: okay,
0: ai suoi
1: sì,
0: live.
1: Sì, ho capito.
0: E ha deciso di spostare i suoi live praticamente all'alba. Quando ti dico praticamente all'alba, intendo che effettivamente ha iniziato a fare i live alle 6 del mattino, che partiva alle 6 del mattino anche, o alle 8, e finiva verso ora di pranzo. Ovviamente non è tutto live, ma è una grossa parte che è DJ set, perché comunque sì. Cosmo è anche un DJ, insieme a tutto il collettivo di Vratronic. E poi c'è anche nel bel mezzo tipo Sandwich, c'è il suo live, poi ovviamente però continua fino all'ora dedicata, diciamo. Mm-hmm. Al Miami, ovviamente Carlo Pastore ha chiamato Cosmo, anche lì tradizione come tutti gli anni. Cosmo gli ha detto: io ho questo incredibile format, facciamolo la mattina dopo. E Carlo gli ha detto: gang, dai,
1: si
0: tutta
1: fa.
0: Bello, bellissimo. Se non fosse che purtroppo noi che siamo arrivati un po' più tardi, perché raga, io non ce la facevo a stare là alle 8, cioè con
1: anche
0: tutto
1: perché
0: il bene.
1: Giorno prima comunque finisce alle 2, cioè.
0: Capito. Siamo arrivate verso le 11, che è vero che era tardi, è vero che però c'era scritto che arrivava fino all'1 il live di Cosmo.
1: Sì.
0: Cosmo ha finito alle 11:30. Parlando,
1: in che senso?
0: Cosmo ha mollato tutto, mezzogiorno meno un quarto, se voglio andargli un quarto d'ora di pace. E la cosa più assurda è che poi, parlando con persone che stavano lavorando lì, chi al food truck, chi era volontario, eccetera, è uscito fuori che le persone sono entrate in ritardo, cioè non le hanno fatto entrare alle 8, le hanno fatto entrare tipo alle 8:30. Lui ha iniziato tipo alle 9, quindi alla fine della fiera ha fatto lo splendido, però di fatto ha fatto praticamente 2 ore e mezza di live. Che ci sono artisti che ti fanno 2 ore e mezza di live in un normale concerto senza alcun tipo di problema.
1: Certo, sì, sì, sì.
0: Adesso non stiamo a speculare chi e quali droghe abbiamo circolato né nel backstage né nel pubblico, perché alle 8 del mattino a sentire, cioè alle 9 del mattino a sentire Cosmo, cioè comunque mentalmente è una bella prova. Però è vero che Cosmo l'ha sempre fatto, l'ha fatto già con altri live e non ha mai avuto problemi. Però è anche vero che Cosmo è stato ospite di Venerus, che è stato tra gli Unexpected del sabato.
1: Sì,
0: ha suonato
1: esatto.
0: Appena prima di Motta. E hanno suonato comunque intorno a mezzanotte. Quindi probabilmente non era esattamente il giorno migliore in cui fare una cosa alle 8 del mattino, banalmente perché Cosmo c'ha comunque 45 anni, cioè, ma anche io che ce ne ho 30 la inizio a sentire come situazione. E se fosse stato, guarda, ti dico la verità, se fosse stato alle 5 del mattino me lo sarei accollato di più.
1: Perché la fai nottata.
0: Esatto, cioè, a quel punto
1: sì, entri in un mindset. Sì, sì, ho capito.
0: Cioè, alle 5, alle 6 va bene, però alle 8 è troppo tardi per andare a far serata prima e rimanere svegli, ma è comunque troppo presto per tornare a casa e dormire. Per il resto, gli altri giorni del Miami, pazzeschi. Il primo giorno io sono andata dal giovedì, ho visto Colombre e Maria Antonietta, che sono adorabili, raga, ve lo giuro. C'è una commedia romantica davanti. I Ministri, pazzeschi. Se vi piace quel tipo di musica, spaccano. E è stato molto bello come live. Poi vabbè, fanno musica da 20 anni ormai.
2: Sì, certo.
0: Quindi
2: sì,
0: cioè,
2: sì, sì.
0: Qualcosina l'avranno imparata anche loro. Tra qualche anno fanno i 25 anni di anniversario.
1: Mizzica.
0: Figurati. Cioè, capisci? Ci sono persone in radio che sono vive da meno tempo rispetto a quando i ministri fanno musica.
1: E può darsi che io sono lì lì, perché se sono formati a gennaio.
0: No, 2003.
1: Ah, ok, allora.
0: Nel 2003.
1: Ok. Però c'è gente, sì, confermo, che
0: però,
1: in radio è più piccola dei
0: vero,
1: ministri.
0: È vero, cioè, c'è gente che in radio è più piccola dei ministri, li salutiamo con grande affetto. Sì. Gli mandiamo
1: i nostri piccolini.
0: Esatto, gli mandiamo un bacione.
1: Dio, sentirmi dire una cosa del genere, io, vabbè lasciamo stare.
0: Un po' tragico, detto da te.
1: Esatto.
0: Il sabato, il venerdì, incredibile, con i Dovegliana. Raga, se vi capita di andare a vedere i Dovegliana, se li
1: fatelo.
0: Trovate, fatelo. È un'esperienza mistica. Il venerdì c'erano anche i Patagarri, che altri artisti incredibili, ma perché loro si stavano evidentemente divertendo.
1: Ok, sì,
0: e
1: sì, sì.
0: Il fatto che tu vedevi ogni tanto inquadrato il batterista che stava ridendo per quanto
1: no,
0: era
1: forti,
0: felice.
1: Sono forti, forti, Patagarri.
0: Cioè, raga, ve lo giuro, ma bello, perché ti arrivava proprio nel cuore la voglia di far musica. È pazzesca. Sono i miei proprio le cose che mi sono rimaste più impresse
1: sì.
0: in mente. In realtà, perché in questo momento non mi ricordo qual è l'altro
1: la
0: main.
1: Nina.
0: Ah, la Nina. Bello,
1: che io volevo vedere.
0: Piacere.
1: Lo so, io la volevo tanto vedere, infatti
0: secondo
1: speravo.
0: Secondo me ti deve piacere. È molto brava.
1: A me piace un botto come quello che fa, perché reinterpreta la tradizione, la stravolge, ci mette l'elettronica in mezzo.
0: Bravissima, bellissima.
1: Lo so, deve piacerti,
0: deve
1: però.
0: Piacerti.
1: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo.
0: Non è molto nazionale popolare, mettiamola
1: sì,
0: così.
1: Sì, sì, sì, sono d'accordo.
0: E tenendo conto che c'era Stefano De Martino, che noi abbiamo visto, io che io sono riuscita a vedere, è sempre è stato mistico quando ho letto l'articolo di Rolling Stone che diceva magari Stefano De Martino sta facendo scouting
1: per Sanremo 2027.
0: Stefano, adesso tu non lo so se ci ascolterai, ti prego ascoltaci, ti prego non portare la Nina, ma per il semplice fatto che veramente cioè,
1: non è il suo luogo,
0: non è
1: per niente, sono d'accordo,
0: cioè, ma...
1: la bruci,
0: sì,
1: la bruci per me,
0: sì, no no, la rovini proprio, non ne vale la pena.
3: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare. Talmente piatto e senza alito di vento,

0: perché Marco Castello, anche lui ormai abitué del Miami, c'è stato il sabato sera in cui è venuto anche il nostro Enrico.
1: Esatto, è stato il mio battesimo. Sì, sì, sì, sì, mio battesimo di fuoco nel Miami per Marco Castello principalmente.
0: Assolutamente legittimo.
1: Oh, è l'artista
0: dire.
1: Che io lo inseguivo da 3 anni, quel maledetto. Perché tra l'altro lui fa 20.000 concerti in Italia. Oh, io tutte le volte avevo un motivo per cui non riuscivo ad andare. Quindi l'ho rincorso in 4 date differenti, in 4 location differenti, ma è riuscito ad andare.
0: E alla fine ce l'hai fatta proprio
1: bellissimo,
0: al Miami.
1: Mamma
0: se
1: mia,
0: posso
1: però bello,
0: dire
1: bello.
0: A tutti le persone in ascolto, raga, se c'è un artista, anche solo un artista che vi piace, considerate
1: sì,
0: di comprare il biglietto per la giornata del Miami.
1: Io,
0: perché
1: tra l'altro,
0: vi vale.
1: Non è il mio ambiente il Miami, perché, come dire, io sono più ambito alternative estero, mettiamola così, però comunque sono rimasto esterrefatto dall'atmosfera, dalla location, e secondo me sarebbe stato ancora più suggestivo al Magnolia vero e proprio.
0: Allora,
1: perché ha quel qualcosa di, non so, di
0: piccolo
1: e di intimo, mettiamola così.
0: Sì, il Magnolia era un altro, allora non è che era tanto un altro festival, ma era una situazione molto più intima in termini di chi ci sta andando, nel senso che trovavi meno outsider, tra tante virgolette,
1: sì.
0: Cioè trovavi meno persone che, raga, cioè nella crowd del Miami la vedi la gente che non c'entra un cazzo.
1: Sì, sì, sì,
0: e,
1: sì, sì.
0: Ed Enrico non fa parte di questi, tra parentesi, perché comunque nel corso degli anni il Miami si è sempre molto difeso anche per cercare di dare delle opzioni molto eterogenee, e come ti dicevo 2 anni fa, che è stato l'ultimo Miami al Magnolia, che c'erano i Phoenix l'ultimo giorno, in realtà saresti stato preciso, perfetto.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Senza alcun tipo di problema. Quest'anno effettivamente era tutto molto figli dei fiori, secondo me, cioè come aesthetic, ed effettivamente era un po' strano, però il primo giorno saresti stato da Dio, cioè nessuno ti avrebbe detto niente, ti avrebbero guardato, vabbè, fan dei ministri, possiamo procedere con la nostra vita, no, però il sabato, comunque una grande giornata, Marco Castello, bravissimo, poi raga, Marco Castello al tramonto.
1: Ma bellissimo!
0: Quindi aggiungeva poesia effettivamente ai testi, che sono già molto poetici, di Marco, che comunque fa delle cose molto, molto storie.
1: Sì, sì, sì,
0: molto,
1: sì. Sulla sua narrazione dell'ultimo album, sulla Sicilia, la scelta, l'artigianato, la pompa di benzina,
0: l'isola che poi sale nel cielo,
1: sì.
0: Se ne va perché si è rotta il cazzo, tutto molto affascinante. E la cosa più incredibile di Marco Castello è quanto cazzo è siciliano quando parla, ma non quando canta.
1: No, vero.
0: Una cosa tipica in realtà di tutti i siciliani, perché io ho intervistato anche Niccolò Carnesi, che è siciliano,
1: sì.
0: Ma anche parlando banalmente con la Pesce,
1: sì, sì, sì.
0: Super siciliano, proprio super siciliani, poi cantano e sembrano in dizione quasi.
1: Ma è tipo Brunori, non so se tu hai mai sentito,
0: sì,
1: Brunori,
0: sì,
1: che
0: uguale.
1: Dopo parla e comincia, compa è napoletano, però comincia con l'anduia.
0: Sì, è vero, con un accento fortissimo. Mentre invece poi quando cantano no. Marco Castello bravissimo. Come vi dicevamo, c'erano anche in Eugenia un po' deludenti. Ma allora io voglio difendere questa cosa, perché prima che qualcuno venga a dirmi ma tu, non è tanto quello, è che io mi aspetto una roba un po' più da festa, e quindi mi aspetto più interazione con il pubblico. Una cosa che a me è dispiaciuta tanto, ed è la seconda volta che io vedo in Eugenia live, perché li ho visti sia con quest'album ma anche con Bar Mediterraneo,
1: sì,
0: sempre al Miami.
1: Io li ho persi col Bar Mediterraneo perché loro hanno aperto i temi in pala quando sono venuti a Milano.
0: Okay.
1: Io sono arrivato all'ultima loro canzone.
0: Peccato.
1: Sì, però c'era mio padre che era tipo no, ma io non voglio stare lì in mezzo alla folla.
0: No,
1: a mio padre non gliene fregava un cazzo, era tipo io in mezzo alla folla non ci voglio andare, andiamo per i temi in pala. E io tipo va bene, ok.
0: Me l'accollo, me l'accollo. Che dobbiamo fare?
1: Io diceva andiamo a vedere solo i temi in pala, ok.
0: Cioè,
1: io e temi in pala.
0: Che disgrazia, cioè, no?
1: Che disgrazia.
0: È andata così. Mi molerò. No, loro sono bravissimi, però è vero che il totale silenzio che c'è tra una canzone e l'altra è un pochino respingente. Quindi è questa cosa che sembra quasi un DJ set, però suonato live,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: è
1: sì.
0: Bello, è figo, è bello, è interessante. Però il fatto che comunque nessuno parli, perché non parlano loro, non parla nessuna delle persone che è sul palco praticamente, avremmo sentito veramente 4 parole in totale, al di fuori delle canzoni, è un peccato, anche perché gli toglie la possibilità anche di
1: creare un legame
0: di... non solo, no, però anche annunciare gli artisti, sì. Loro che interagiscono, cioè loro che collaborano con tantissimi artisti, anche esteri, anche di paesi meno conosciuti in Italia, come tipo il Portogallo, cioè che obiettivamente chi cazzo conosce la musica del Portogallo, a meno che non sei fan del sì, ok, ma però
1: sì, sì,
0: a meno
1: sì,
0: che
1: sì,
0: non
1: sì,
0: sei fan dell'Eurovision, l'utente, esatto, medio non lo sa.
1: No, sono d'accordo.
0: È un grande peccato, secondo me. Poi, bellissimo, bravissimo, è una grande festa, balli incredibili. Se dovessi scegliere il set, cioè se dovessi scegliere dove ballare del sabato al Miami, dirò la verità, con Mid ci siamo divertiti.
1: Mamma mia,
0: casino.
1: Sì, sì, sì, bellissimo.
0: Raga, se vi piace la techno, se vi piace la musica strana però normale,
1: sì, è un'elettronica sperimentale però che strizza l'occhio al commerciale,
0: sì, cioè,
1: è influenzata.
0: Se volete una musica da festa senza avere la rottura di coglioni di farvi la musica da festa, mettete Mid.
1: Sì, e soprattutto anche senza dire vabbè ma vado lì e ascolto solo techno, no, perché tanto lui spazia in 4000 generi differenti di elettronica e ognuno comunque ti dà una vibe della Madonna.
0: Sì, quindi
1: geniale.
0: Raga, che cosa altro vi dobbiamo dire? Ascoltate Mid, venite al Miami. Se vi dicono andiamo al concerto di Cosmo alle 8 del mattino,
1: no.
0: La risposta è una sola: assolutamente no.

0: Queste sono le The Beaches, la canzone si chiama End Edge of the Earth. Ce l'ho fatta, sono un attimo in difficoltà, sono un attimo in difficoltà sulla vita,
1: sì.
0: E recentemente queste brave ragazze, che posso dire sono molto brave, cioè a me piacciono molto, io le ho conosciute tipo 2 anni fa, 3 anni fa, con il loro penultimo album, di cui fa parte questa canzone. Poi è uscito un nuovo album che tra l'altro non è uscito manco da tantissimo, e in questo periodo stanno rilasciando degli altri singoli per la versione deluxe dell'ultimo album. Hanno fatto dei come si chiamano? Hanno fatto dei set al Coachella, sono diventate comunque molto famose. Mm-hmm. Ma in questo periodo hanno raggiunto, diciamo, le luci della ribalta grazie alla cosa più improbabile che possiate immaginare: una serie TV.
1: Vabbè, oddio.
0: Una serie TV definita. Allora, se guardi in giro ti raccontano un sacco di fregnacce. Questa serie TV è una college soap, ed è importante definirla una soap perché ovviamente stiamo parlando di Off Campus, che a meno che non vivete sotto una roccia, come
1: tipo
0: Enrico, guarda, lo sapevo. No, però se siete persone che stanno molto online, soprattutto su un online più americano rispetto che italiano,
1: okay, sì.
0: Anche molto italiano, però prevalentemente, cioè comunque con un immaginario più americano, non so come dire.
1: Sì, ho capito.
0: È uscita questa serie TV di Amazon Prime Video che si chiama Off Campus, che, raga, ve lo giuro, è la roba più bella del pianeta. Nel suo trash, cioè, io vi dico, è una grande serie. Ma se io vi dico è una grande serie e basta, voi vi immaginate che è la
1: Breaking
0: nuova
1: Bad.
0: Sì, capito?
1: Sì.
0: Cioè, il Trono di Spade.
1: Sì.
0: Cioè, ridimensioniamoci, ok? Però secondo me è la cosa che noi possiamo avere attualmente più vicina a una roba tipo The O.C.
1: Ok.
0: Cioè The O.C. Sì. The O.C. già parla aveva dei temi un po' più pesanti, però moralmente Gossip Girl.
1: Ok, sì.
0: Ok, cioè quel livello di trash mantenendo una dignità d'esistenza dovuta al fatto che comunque, cioè, è seguita.
1: Si
0: è
1: può definire quasi una sitcom, però sotto forma di serie, non di sitcom. Nel senso di
0: è
1: quello il mood. Esatto.
0: In realtà il mood è una soap opera, ma perché anche Gossip Girl era una soap opera.
1: Sì, sì.
0: Cioè, in Gossip Girl noi abbiamo un personaggio che non è morto perché noi non abbiamo visto il cadavere. Che è una serie, che è una regola di quasi tutte le serie, in realtà. Però molte serie, cioè, non è che tu entro di spade e dici: ah, non è morto perché non ho visto il cadavere. Cioè, non è che ti fai tutti questi problemi con altri tipi di serie. Cioè,
1: no, certo,
0: te dicono:
1: sì.
0: È morto off screen, bella, è morto off screen. Invece, io me lo ricordo ancora, il padre di Chuck Bass. Noi pensiamo che è morto finché non ritorna, perché noi non abbiamo visto il cadavere e quindi effettivamente non, la certezza che è morto non ce l'avevamo. E in realtà ha lo stesso tipo di respiro. Parla della stessa cosa? Assolutamente no. È basata su una serie di libri scritti dall'amica mia Elle Kennedy, e hanno letteralmente preso takeover the world. Cioè, vi dico soltanto che questa canzone, Edge of the Earth, aveva un altro video su Spotify. Se tu adesso apri Spotify e metti questa canzone, c'è il video
1: di
0: della
1: off-camp.
0: Serie.
1: È probabile.
0: C'è il video della serie. Cioè, non so se ci siamo capiti.
1: Lo
0: il
1: fanno,
0: livello.
1: Lo fanno quelli
0: lo
1: di Spotify.
0: E tu mi dici, lo fanno quelli di Spotify. Allora, la serie è Amazon Prime, innanzitutto. Quindi è già strano che collabori non con Spotify.
1: Però
0: in realtà,
1: sai cosa? Il discorso è che quello che succede è che porta visibilità.
0: Vero.
1: Nella
0: serie utilizzano Spotify. Secondo me c'è un
1: c'è
0: accordo,
1: un qualcosa.
0: C'è un accordo che, di cui noi non sappiamo, giustamente anche. Ma la cosa più impressionante non è nemmeno questa, perché in realtà che una, cioè, questo è comunque un punto di svolta. Cioè, questa canzone viene ascoltata quando il personaggio maschile si rende conto che è effettivamente innamorato verso mm-hmm. del personaggio femminile, e quindi cioè, dice, si ricorda che lei gli ha detto: vai a ascoltare le The Beaches. Lui prende, va a sentire la canzone, gli parte, la guarda. Cioè, un grande momento di pathos.
1: Sì.
0: Ma la cosa più impressionante, cioè, questa serie non è grande per questo. Cioè, questo è una bazzeccola in realtà, perché appunto è un punto di svolta. Il punto non è per quello, il punto è per il fatto che la signorina Jennifer Lopez è una grande fan di questa serie. J-Lo.

0: questa canzone fa parte della colonna sonora di
1: Off Campus.
0: Però, cioè, mi sono ricordato una roba, perché voi dovete sapere che io ed Enrico ne stavamo parlando, perché è vero, è tutto un gioco di chi fai sentire la canzone per così puoi recuperare la gente a vedere la serie. Ma questa serie ha effettivamente preso possesso dell'internet. Cioè, nel senso, se sei un minimo, se bazzichi BookTok, perché, cioè, allora, questa serie è basata su una serie di libri che su BookTok ha fatto il botto.
1: Immagino.
0: Quindi prendi già un fandom bello, bello corposo. Se in più ci aggiungi tutta la gente che non ha mai letto i libri, si è ritrovato un'altra serie stupida da vedere, bella,
1: ci vuoi. Sì.
0: Se poi in più ci metti tutto il buzz di Heated Rivalry, questa serie è comunque su un giocatore di hockey. È comunque...
1: Aspetta, ma non è...
0: È la versione etero di Heated Rivalry,
1: ok,
0: amo.
1: Ecco, sì.
0: Sì,
1: oddio, perché quello mi compare, però
0: capisci?
1: Io fortunatamente... Allora, io fortunatamente ho addestrato...
0: Quando,
1: io ho addestrato il mio BookTok in modo tale che non mi proponesse quella roba.
0: Ci sta!
1: Cioè,
0: no.
1: il mio BookTok è Giappone.
0: Ci sta!
1: Giappone,
0: no, allora,
1: Giappone,
0: io,
1: Giappone.
0: Io non giudico il fatto di non apprezzare quel tipo di prodotto, perché è un prodotto assolutamente specifico per un certo tipo di persona, cioè che è molto ampio, però... Riconosco che se non ti piace, non ti piace, cioè non c'è niente che tu possa fare. Anche le mie amiche, c'è una mia amica a cui non piace i libri,
1: sì.
0: Cioè li ha letti, però dice not my flavor.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì, not my cup of tea.
0: Sì, esatto, cioè nonostante lei legge romance, legge libri scemi, cioè non è quello.
1: Sì.
0: Però
1: è il,
0: riconosce,
1: il modo, sì.
0: Esatto, cioè riconosce che c'è quel qualcosa, quel linguaggio, quella cosa che dice no. E obiettivamente non sono libri scritti abbastanza bene da dire, anche se non mi piace, è bello da leggere.
1: Sì, sono,
0: no?
1: D'accordo. Ok, ho capito cosa intendi.
0: Sono dei libri tranquilli, roba chill, raga. Non fateli leggere alle vostre sorelline inferiori di minori di 16 anni.
1: Vabbè,
0: dai,
1: okay,
0: facciamo
1: okay,
0: 16
1: siamo,
0: anni.
1: Ok, pericolo scampato.
0: Sì, cerchiamo di mantenerci PG-13.
1: Sì.
0: Però questa serie ha creato un buzz talmente tanto elevato che teoricamente colonna sonora non prevede, cioè queste due canzoni sono nella serie, però non sono sicura che siano previste nella colonna sonora, perché c'è la una delle, cioè c'è un artista che ha attivamente collaborato con la serie, tant'è che c'è un suo live nella serie, che l'artista si chiama Remy. Ve lo faccio sapere, ma perché in questo momento mi viene in mente una canzone che si chiama Soup di Remy, ma non mi ricordo il cognome, che ha cantato Dancing With Myself, che è proprio colonna sonora della serie, ne parlano eccetera, parte con questo, cioè proprio è tutto così, no? Quindi in realtà è tutto molto, molto a caso, ma ha, penso, superato qualunque tipo di pronostico possibile. Cioè, avete presente le, come si dice, le previsioni degli analisti, eccetera?
1: Remy Wolf,
0: grazie. Le previsioni degli analisti per questa serie erano errate, ma perché ha fatto molto, molto, molto di più. Cioè, non stiamo parlando semplicemente di quanto il web ne parli, che già che è arrivata Enrico, raga, cioè voi
1: sì.
0: Non avete idea, non è solo quello, ma è anche la combo di i critici ne parlano bene, su Rotten Tomatoes ha entrambe le
1: valutazioni
0: categorie
1: critica,
0: molto alte,
1: okay, sì.
0: Ovviamente è quello che è, cioè non
1: Beh,
0: vi aspettate
1: è la serie leggera, nel
0: sì,
1: senso non stai
0: drama,
1: andando a guardare,
0: cioè,
1: un film tratto da Dostoevsky,
0: esatto, non stiamo parlando di quello il punto, e non credete a attenzione, non credete a nessuno che venga lì a dirvi no perché ha gli argomenti profondi, non è vero, cioè la tipa è stata stuprata, ma tu parti la serie che lo sai innanzitutto,
1: okay.
0: Cioè la prima puntata te lo dicono, e soprattutto alla prima puntata capisci già che lei è già andata in terapia, ha già superato la questione parzialmente,
1: moglie,
0: vabbè,
1: figlia,
0: poi... sì,
1: una relazione
0: meno.
1: Stabile,
0: cioè virtualmente chi se ne frega, cioè nel senso che fa parte della
1: il
0: storia
1: background,
0: esatto,
1: sì,
0: fa
1: è
0: parte
1: il pretesto
0: della storia del personaggio, però tu non vai lì a vedere qual è la storia del personaggio, non la vivi in quel periodo, quindi un pochino la lasci dietro, e fa molto ridere perché tutti la apprezzano, perché dicono sempre no perché è tornato l'uomo che ci sta sotto, in sostanza lo
1: okay,
0: yearning
1: sì,
0: americano,
1: sì.
0: ci sta sotto, non tossico, lui si è innamorato prima e più forte. Raga, non è che è tornato, non è mai stato non di moda. Cioè, nel senso, salutiamo Pride and Prejudice del 2005 con Keira Knightley, che tutti riconoscono essere un grandissimo film tratto da un grandissimo libro d'amore. E la cosa più assurda è che è un libro tratto nell'Ottocento e la cosa più sexy di tutta la cazzo di tutto il cazzo di film sono le mani, perché dovete guardare le mani. You are the love of my life. Nothing compares to a

0: molto in tema con
1: sì,
0: questa
1: guarda,
0: canzone.
1: Io ho i lucciconi da non so quanto tempo per questa canzone dei My New Bands Believe, che è un progetto molto particolare nato dalla mente di Cameron Picton. E tu direi, chi cazzo è sto qui? È praticamente uno dei membri dei Black Midi, un'altra okay. band che nel panorama alternative va molto di moda, e ha fatto uscire questo album di una decina di canzoni definito da tutti chamber pop, art rock, andate a fanculo, nel senso okay. che allora
0: troppi.
1: Sì, cioè nel senso è un album che secondo me non può essere definito, perché prende da 20 una cosa, ha qualcosa di pop, qualcosa di rock, tutto quello che vuoi, ma io ci ho sentito anche tantissimi primissimi Genesis che sono progressive, quindi è veramente, ha qualcosa di teatrale, qualcosa di, cioè
0: è un mix
1: bellissimo. E questa canzone in particolare, che si chiama Love Story, è una canzone che dal primo ascolto che ho fatto veramente mi è entrata dentro. Parla della fine di una relazione, però parla come se a un certo punto il cantante a un certo punto realizzasse che è finita, nel senso che le prime due strofe sono descrizione di dei piccolissimi gesti, prepariamo la cena, tagliamo le patate, tagliamo le cose, tu canti le canzoni e non sai le parole, quindi ti inventi le parole della canzone. E poi c'è l'ultima strofa che invece ti fa gelare il sangue, perché dice: sì, ma tutto questo è ancora nella mia testa, io non, cioè in verità devo realizzare che tu te ne sei andata, che non sei più con me, e quindi devo vivere un attimo questo momento di ritornare alla realtà, e quella cosa che mi stavo immaginando è soltanto frutto di un mio ricordo di questa relazione. Veramente una
0: cosa tristissima,
1: una poetica, cioè però di una
0: poesia incredibile.
1: Ma
0: figa, che
1: sì,
0: cosa tristissima.
1: Però ti giuro, io non ce la faccio, sa descrivere.

0: pensé.
1: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
2: Investi in radio, la radio rende.
1: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson.
20: All of the hits from yesterday to today. Only on Bollywood.

0: This is Poly Radio.
1: Chiodo nella testa cronico, che se non mi guardo è illogico, che poi finisce calcio il gomito.

0: io. Scusami se ti disturbo, ma volevo semplicemente scusarmi per come mi sono comportata ieri sera. Che quando bevo divento un po' molesta e faccio qualsiasi cosa mi passi per la testa. Niente, lo so che sei già impegnato, quindi scusami ancora. Però, insomma, sentiamoci se vuoi. Anche se forse è meglio di no. Vabbè, insomma, vedi tu.
1: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
2: Ma cosa stai facendo?
1: I fondamentali e proprietà intellettuale.
2: Ma cosa sono?
1: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
2: Ma che dici?
1: Digital humanities, fundamental of communication network.
2: Ma quanti sono?
1: Building design for tropical climate series.
2: Ah, ma questo non è male.
1: Composizione musicale con strumenti di
2: intelligenza artificiale.
1: Costruzione e nuove tecnologie.
2: Ci iscrivo.
1: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
3: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify. All of the hits from yesterday to today. Only

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con...
16: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
17: Ma non mi ascoltano!
18: Io ho fame!
19: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire, la radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
20: Mi sento già molto più grande.
21: All of the hits from yesterday to today, only on

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Ike Mosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
19: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson.
18: All of the hits from yesterday to today. Only on Polyrock.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con...
16: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
17: Investi in radio, la radio rende.
16: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Poly Radio. The best music in

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
19: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuale.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fundamental of communication network.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci iscrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson.
20: All of the hits from yesterday to today. Only on...

0: listening to Polio Radio Extra.
1: 1984. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Crack si mangia coi tentacoli.

insieme, oh. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore, tipo questo qui. Nami,

la conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

0: Thank you, Dave.
1: You're listening to Extra, the freshest hits.
2: I